Italiana. E siamo oite a oggi in un speciale Sendung Live Mitomane Orchestra Italiana. E andiamo, siesta!

gente non lo sa. Al mio paese la gente non lo sa. Al mio paese la gente non lo sa. Ma tu lo sai che sei sulla frequenza di Radio Ofra Canal Sa, musica italiana. Salvino e l'orchestra italiana. Allora ragazzi, vi diamo il nostro numero di telefono se vi serve un complesso per le vostre serate, i vostri compleanni, i vostri matrimoni. Yama e lib. Ja in ciule come neve mia sete di ragazzi dell'orchestra italiana sono Birchini. Das ist vor tane abends, ne, wenn du tanke Geburtstag, tane Hochzeit, es ist egal, was tane Event, rufen uns, sind 0176 1187 2551. Ja, nicht vergessen, das ist Salvino e l'orchestra italiana. Nochmal, 0176 1187 2551. Ja, das ist unsere Telefonnummer. Und jetzt weiter mit unserem noch eine schöne Lieder, fantastico, bellissimo, romantico. Andiamo ragazzi, via! Mio cuore

dedicata a tutti gli innamorati. Bene bene ragazzi, se avete bisogno dei Salvini all'Orchestra Italiana, chiamateci, noi ci siamo. E andiamo avanti, un'altra bellissima canzone, no, canzone in Lidia. Dasis Radio, ragazzi, Dasis Radio Live. Ja, offene Kanal Sar, Dasis. È tornata la musica italiana.

notte. Siete sempre all'ascolto della nostra bellissima radio Ofna Canal Saar. O da Saarland, è uguale. Life Salvini.

Bellissimo, ragazzi! Eccoci qua! Andiamo! Ane Stark Ritmo! Oide, eh? La Sissima mit Orchestra Italiana! Dice Ritmo! Bellissima questa, eh? Guarda!

nell'Orchestra Italiana live. Volevo ricordarvi, cari amici italiani, che se volete fare delle dediche, il numero di telefono ve l'ho già dato, adesso ve lo do in italiano: 0176 11 87 25 51 per le vostre dediche. Bene ragazzi, continuiamo, i ragazzi sono pronti dell'Orchestra Italiana, un altro bellissimo brano, Voliamo negli anni 70-80, signori e signori, un'avventura. È molto difficile, ci provo. Eccoci qua. Andiamo, Massimo.

0: Sì, siete sempre all'ascolto di Radio Offana Canal Sar. Beh, penso che sia passata già la mezz'ora, siamo pronti, una canzone lenta, molto bella già. Francesco è partito con la chitarra.
1: Chitarra, suona più piano,

l'ora di ascoltare Radio Offranca Alza, una canzone d'amore, sì, l'amore è l'amore.

Le salto a lui. Anzi, ragazzi, giù, London Music, yeah. È la prima trasmissione del 2026. Ja, sind die erste Sendung von 2026. 7 gennaio, 7 gennaio. Ancora romanticamente. Amore mi manca. Ja, Francesco, mit chitarra e bismea.

0: amore, amore mio, mi mancherai. Questa è una canzone d'amore. Ja, das ist ein Lied dell'amore. Bellissimo. Ja, son weiter, ragazzi, andiamo, orchestra italiana.
1: Cuore matto che ti segue ancora,
0: e giorno e notte pensa solo a te,
1: e non riesco a fargli mai capire

male, ma tu che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai. Ma prima o poi tu sai che guarirà, lo perderai.

cuore matto che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai, ma prima o poi

matto come sono io, la musica è sempre bella. Bellissimo ragazzi, questa è un'ora splendida di musica italiana. Picciotti, questa è vita. Sì. Con questa faccia da straniero sono soltanto un uomo vero, anche se a voi lo

con questa faccia da straniero, ho attraversato la mia vita senza sapere dove andare.

Questa canzone è dedicata a tutti noi che siamo stranieri in terra di Germania. Anche quando andiamo in Italia dicono è arrivato il tedesco. Riflettiamoci bene. Un'altra bellissima canzone.

Bene, qua, andi qua, sì, Francesca e Martina. Benissimo ragazzi, Schlagzeug Massimo, alla batteria Massimo, alla chitarra Francesco, all'organo Giacomo Santucci. Grazie. Life is in life, ragazzi. Das ist schon drei Viertelstunde.

Maurizio a San Luis. Bene, sempre sulla nostra frequenza. E adesso un'altra bellissima canzone d'amore, ragazzi. Quando mi innamoro. Andiamo. Francesco, la chitarra, di chitarra sì, fantastica. E Zunzacoa.

lei. Ah, volevate il coro più grande? Ah, ragazzi, io che ho di cosa? A bussare da lei. Yes, so, Jacob. Ragazzi, siamo quasi alla fine. Si inglese di niente, no, il scopo non ho sentito. Basi fantastica come le viole. Chitarra, Francesco. Francesco Rinaldi, Rivadoro.

Orchestra Italiana, Swag Zoe, Massimo alla batteria, Francesco, chitarra magica, all'organo Massimo, al coro Francesca e Maria,

E dopo, sempre Jede Mittwoch 1900 immer musica italiana live. So ragazzi, l'estate italiana, meraviglioso. Un saluto a tutti.

stati con noi, siete stati all'ascolto di Radio Offenar, canale SAR, musica italiana, live settembre, poi verrà, ma non ti troverà e piangeranno solo gli occhi miei.